Viene a cinque. Non berino. O sa beri me. Ah, ah, ah, ah, ah. Iu aya. Nadara basha da handi rebe kama handara. E radio.

0: so be a when you kid problem. Just a no way basa bibi basa.
1: Papa after mo free hano.
0: Oh, papa after I free hano dia. Me wusa ne wire di me wunu kwa musa ne fine boy in a samba.
1: Somebody celebrate the fine boy no. The fine boy